0: papa
1: zaza papa zura papa mamuka papa sano papa sare re sansare sali danisani papa gani kisa pagani nisa
2: chumat arvin gagvigos
1: chumat arvin gagvigos
2: chumat
1: arvin
2: gagvigos
3: chumat
2: arvin